0: David Ciurini, manci un anno cara, io la panga, io usi appa tormentarini, su pa manda. Io ho appunto Gesù occupato acca, pa itamana uiasca. Signor, da vas, caiguarmi tutti riman, Signor Gesù. Io chi vuoi pa. Io usi asca, si menestini, su. Il Signor Gesù riman. Nuca cavisce munini, nuca ciuri umanta, manavali, andara, città al cugunara, i cigli al cugunara si tanga. Pai guarmi l'andi, Gesù sta ricuscia, certo ne signor, certo li manghi. Randi, i cigli al cugunara si non li ara, ansa mi conun. Sì, ciuri guana, mi cusca wasa, ciapanua, pai guanansali mi conga puciuara. Signor che poi te ricuca e rimaca guarmini con macchininara attumi rini cama ususi aliciscami agaraccio signori che cai guarmi cananea nisca kirin sino gli ucanci che rina manci e giusta gli acchina tu qui oras fai gli ucancira rurasca che il mondo che vi c'è un cimi catingici gli ucanci Cali Cristiano Tucungà, caram Domingo Misaro Iana Sinapiga, caram Puncia Resana, ci mantavasi a Dios Faximi Uyana, ali new canci ca imundo ca usanga, mana Machana, mana Shuana, mana Giuliana, a cui si cantangava su cantuara. Nuca Dios. Sinci, Dios mi, peñas cuenta mi cam. Nuca Dios, sinci, Dios mi, peñas cuenta mi cam. Yo sinci, ni canci, peña cuenta. Cañucatam, derecho pusha wangi, ciertura puringa. Kanyu kamam ursa kunata kuai alira katinga nuka Dios sinchi Dios mi peñas cuenta mi kam sabi kiris pa ni guna uki guna ya ellos tian Jesús nyu kansira li aki patakatisu virke mama tu panga gama sieloi pa ipa bendición ta Mañasu, Yaya, Churi, Espíritu Santo, Chutipi, Amén. Pagarachi.
1: La radio te informa la hora. 8:21 minutos.
2: Este programa es de entretenimiento y tiene clasificación A, apto para todo público.